0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, un minuto alle 4.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
3: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
2: Conosci i nostri speaker.
3: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
2: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
3: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: One Night.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.

0: Buongiorno, altro giro, altra corsa. Stanno per arrivare gli scombriccolati a Radio Number One. Manca un minuto alle 7.
1: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
1: Per ascoltarci dove e quando vuoi.

0: tutti, benvenuti al meglio della combriccola. Inizia questa nuova puntata ricca di momenti esilaranti, di brani imperdibili. Allora, facciamo una bella cosa. Rilassatevi e godetevi la mattinata insieme a noi.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del weekend.
4: Il momento del nostro tromboscopo. Perché l'abbiamo chiamato così? Perché nella combriccola si parla solo di quello, praticamente, no?
5: Sì. Ognagna o calcio.
4: Appunto, cosa ce ne frega noi di sapere in generale? Ci vogliamo lì, vogliamo andare. Ariete, se sei single, un incontro potrebbe trasformare una semplice scintilla in un incendio. In coppia è il momento perfetto per rompere la routine e lasciarsi sorprendere. Toro, la dolcezza sarà tua arma segreta. Le emozioni profonde avranno la meglio sugli slanci impulsivi. La complicità, chi ride? Chi osa ridere sul toro? La complicità cresce e anche la passione trova nuovi spazi, soprattutto nel fine settimana. Gemelli, parole seducenti e sorrisi magnetici, sei il protagonista dei flirt. Attenzione però a non giocare troppo con i sentimenti altrui, che in coppia ritrova leggerezza e voglia di divertirsi insieme. Molto bene. Cancro, le stelle invitano ad aprire il cuore, un gesto romantico vale più di mille promesse. L'intimità si fa intensa e autentica, regalando momenti di grande sintonia. Te capì?
5: Ma che roba è? Leone, fascino alle stelle, occasioni per conquistare non mancheranno. In coppia torna la voglia di stupire il partner con passione e generosità. Volevi dire qualcosa, Manu?
4: Eh? Sì, chiuderella.
5: Chiudi l'audio. Chiudi l'audio.
4: Chiudi l'audio. Dai!
5: Vergine, vergine, l'amore chiede spontaneità e il desiderio potrebbe sorprendervi quanto meno ve lo aspettate. Un piccolo rischio potrebbe regalare grandi emozioni. Bilancia, il mio segno, se c'è qualcosa da chiarire, fallo con dolcezza. Ritroverai armonia e una rinnovata complicità sotto le lenzuola e fuori. E vai! E vai! Scorpione, settimana intensa, proprio come piace a te. Le nuove conoscenze possono diventare molto interessanti, mentre le coppie riscoprono un'intesa travolgente.
4: Come piace a te?
5: Ma che è? Mamma mia!
6: Sagittario, l'estate ti rende più audace, hai voglia di avventure e di emozioni autentiche. Un viaggio, una festa o una serata improvvisata potrebbero regalarti incontri memorabili. Capricorno, dietro la tua apparente razionalità si nasconde una grande voglia di lasciarti andare. È il momento di concedere più spazio alle emozioni e alla tenerezza. Il partner apprezzerà. Acquario, le stelle parlano di surprise. Un messaggio inaspettato o un ritorno dal passato potrebbe riaccendere il cuore. La passione cresce quando smetti di voler controllare tutto. Pesci, vabbè. Sensibilità e fantasia rendono questa settimana davvero speciale. L'amore si colora di romanticismo e la sintonia con la persona giusta può raggiungere livelli davvero magici.
4: Hai capito?
3: Gli scombriccolati

0: Dimenticate la routine, la noia e gli sbadigli mattutini. Con il meglio della combriccola in onda si ride, si canta e si scombriccola senza freni. Comunque io ho una teoria sulle cose che perdiamo. Allora, secondo me tipo le chiavi di casa, le cose di casa, ogni tanto si stufano di noi e si nascondono perché non ne possono più. Non ci avete mai fatto caso?
1: Questo è terrapiattismo, però.
2: Trovo tanto significato in questa cosa. Cioè, non ho mai sentito una balla più grande, però ha senso.
1: Secondo me si collega alla notizia dell'Australia delle palle spaziali.
0: Sì, ma fatemi finire palle spaziali. Non mi è mai capitato che, questa cosa le sta qua, capito?
1: Sì, le chiavi si stancano e parlano tra loro. Sì, quella della cantina parla con quella dell'abitazione e dice: oi, andiamocene via.
2: Di girare in tondo.
1: Esatto.
0: No, ci sono degli oggetti dentro casa che sono lì da sempre e sempre lì rimangono. A un certo punto spariscono e dici: ma com'è possibile? Quello è sempre stato lì, adesso dov'è? Tu lo cerchi e non lo trovi, e poi si trova in un posto dove tu hai guardato 100 volte.
1: Certo, sì.
0: Però
1: sì,
0: non era lì, si era nascosto, certo. Capito? Cioè,
1: hai capito? Siamo a 34 gradi, mi immagina quando saremo a 40 gradi cosa succede.
2: Io mi sto chiedendo di quello che ha detto, qual è la principale e qual è la subordinata? Perché le chiavi non è che si perdono, si mangiano.
0: Ma non ho detto le chiavi, ho detto un oggetto.
1: Non mi ascolti.
2: Sono distratto, sono troppo intelligente, sono distratto, sono creativissimo.
0: Vabbè.
3: Gli scombriccolati del weekend.

0: Tra pochissimo torna tutto il meglio, si fa per dire, della combriccola. Con gli scombriccolati del weekend la risata è assicurata. A tra poco.
1: Gli scombriccolati del weekend. Se hai uno smart speaker,
2: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi.

0: Benvenuti nel nostro circo della combriccola. Mettetevi comodi perché oggi serviamo solo umorismo.
1: Patto, ti sei spostato?
2: No, no, beh, adesso mi trovo nel profondo Antartico.
1: Ah, che meraviglia!
2: Perché si sta sciogliendo l'iceberg più grande del mondo.
3: Lo so, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, iceberg.
2: Buongiorno, A23A.
3: No, A23A.
2: A 23, ok.
3: Sì, perché a 23 anni sì. Ho cominciato a sciogliermi.
2: Mamma, poverino, amore.
3: E parlo così perché vengo dall'Antartico, sono meridionale.
2: Antartide, quindi parla l'idioma del sud.
3: L'idioma, parlo come i pinguini, sì. Tattici.
2: Tattici, va
3: bene. Non nucleari, però.
2: Dopo queste amenità, che cosa si sente di dire, visto che ormai sta tirando le cuoia?
3: Purtroppo
2: è vero.
3: Nella vita, a parte che facevo tante cose,
2: sì.
3: Però a me mi ha rovinato una cosa sola.
2: Che cosa?
3: Il Negroni.
2: Il Negroni?
3: Sì. Ma a furia di mettere ghiaccio nel Negroni. Ordinatelo senza ghiaccio.
2: Ma non si può, è lì il bello.
3: Ma volete la mia morte?
2: Vabbè. No, però è rimasto ancora qualche cubetto, ne possiamo approfittare.
3: Ma sei bastardo, però.
2: Ma va bene.
3: Sei veramente un bastardo.
2: Ti stai sciogliendo ormai.
3: Vabbè, vuoi una granita? Vuoi uccidermi del
2: no,
3: tutto?
2: No, no, mi basta un cubetto.
3: Vuoi
2: un cubetto. No, non voglio ucciderti. No.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: Allacciate le cinture del buon umore, stiamo per decollare verso un altro universo. Il meglio della combriccola è pronto per voi. Attenzione, perché noi abbiamo proprio gli ascoltatori che ci meritiamo.
1: Ve lo dico anche in un vocale, le mie tre parole, sì. Le Canarie, sì. La Manu Doriani, sì. I fiumi delle tazzate da paura insieme a lei di Spritz. Ciao Valentina Pontenossa Bergamo. Ovviamente con Sergio e Pat che si cantano Notre de Bergen, perché sono di Bergamo.
2: Sì, disponibili.
3: Facciamo i coristi
0: ce la cantate per favore.

0: La settimana è finita, ma lo spirito scombriccolato non va mai in pausa. Tra poco, il meglio del nostro delirio. Tornano gli scombriccolati del weekend.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
4: La Piadineria,
3: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: La combriccola dove la comicità viene creata e testata per garantirvi una dose massiccia, che avete capito, di divertimento.
1: Noi amiamo aprire il programma dando spazio a quelli che abbiamo ribattezzato i primi della classe, ovvero quelli che si svegliano e lasciano i messaggi prima che il programma cominci.
2: Belli, bello, loro. È bello,
1: tanto
2: è bello.
1: Bene, tanto bene a loro, tanto tanto, vero Patrizio?
0: Assolutamente sì.
3: Oh,
0: tesoro.
3: Pronto Patrizio, amore mio.
0: Sì, dimmi tesorino.
3: Madonna santa, sai che stavo pensando ieri sera? Ero qua nel lettone, mi dicevo, il Patrizio non è più quello di una volta. Una volta scappava di tutta la casa, giravi intorno al tavolo e mi gridavi non mi prendi, non mi prendi, e poi alla fine ti facevi prendere.
0: Sì, modello, sì, ma... sì, sì, sì, è vero, è vero.
3: E invece adesso no, adesso questa fantasia ti è passata. Cosa ti è successo? Sei triste?
0: Diavolo male.
3: Madonna santa, dai non ti preoccupare, vieni a trovare questa sera.
0: Va bene.
3: Voglio passare io la tristezza, coccolo un po'.
0: Sì, va bene. Poi tra l'altro è la giornata, la serata di
3: Monello, Monello coccoloso.
2: Monello
0: giratavo. È la serata di riposo dei mondiali, quindi io ho la serata libera. È la prima serata libera, dai.
1: Ma spiegaci Patrizio, cosa è successo che una volta correvi intorno al tavolo?
0: Sì, una volta ero ludico. Adesso ho cambiato etichetta.
2: Una volta fuggivi, adesso ti arrendi.
0: Sì, è vero, è vero, con le braccia alte, è vero.
1: Monello è rendevole.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: Preparatevi ad una carica di energia verbale, il meglio della combriccola è in onda per farvi ridere anche quando la moca brontola più di voi.
1: Salve, salve a tutti.
2: Buongiorno, ma chi è lei, scusi?
1: Massimo Riposo, permesso, buongiorno.
2: Sì, si capisce dalla voce, dal tenore della voce.
1: Allora, ho sentito che state parlando della forza, mica la forza lì.
2: Ma
1: per me non è cambiato tanto, facevo un cazzo da piccolo. Lo faccio un cazzo neanche adesso, devo dire la verità. Oh, sto bene.
2: No, si vede.
1: Perché se c'è da tirar su dei pesi, chiamo mio cugino.
2: Certo.
1: Se c'è da aprire il frigo, chiamo mia mamma.
2: Addirittura.
1: Se c'è da andare giù a portare giù il cane, va giù da solo. Io sono qua tranquillo, non è questi. Oh, passano gli anni, devo dire la verità, succede una cosa molto semplice.
2: Cosa?
1: Mi sto rompendo i coglioni.
2: È ovvio.
1: È l'unica cosa che mi capita, all'alba dei miei 60, cosa devo fare?
3: Ma dovrebbe un attimo, nel senso, energizzarsi, dovrebbe trovare delle cose.
2: Una botta di vita, su, Massimo.
1: Ho fatto delle cose, mi ricordo, nell'82 ho acceso la televisione, non c'era ancora il telecomando, andavo fino là.
2: Caspita, si è allungato con l'indice.
1: No, proprio mi sono alzato.
2: Caspita,
1: sono alzato, ho fatto 4 passi. Poi sono tornato.
3: Chissà
1: com'era
3: stanco dopo.
1: Io sono stato sul divano 10 giorni.
2: Certo, per riprendersi.
1: È venuto fuori il monoscopio, ma niente.
2: Il famoso monoscopio Rai.
1: Ho guardato la televisione così, senza cambiare tanto. Però sto bene, ecco.
3: No, certo. Se le scappa la pipì.
1: C'ho un tubo.
2: Ma che schifo, ragazzi.
1: Devo dire la verità, sono 4 giorni che ho sete, ma non passa nessuno. Voi avete da fare.
2: No, sì, non passi.
1: Mi prendete la bottiglia da frigo.
2: No, lo faccio prendere al cane, va.
1: Ma non riesce a aprire, un imbranato quello lì. No, ma sto bene, per il
2: resto. Sì, si vede. È in forma, certo.
1: Sono molto in forma. Voi come state?
2: Noi stiamo bene.
3: Bene, tutto a posto.
1: Allora portatemi su un caffè, dai. Però dovete anche aprire da solo. La chiave la trovate sotto lo zerbino.
2: Mamma mia.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: Sfatul după le 11.
1: Radio Number One Notizie.
2: Addio a Peppino Di Capri, uno dei simboli della cultura italiana, autore, interprete di canzoni memorabili come Champagne, Roberta, Luna Caprese, aveva 86 anni. Domani funerali nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa torna la paura in Venezuela, ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime, il bilancio è salito a oltre 4.000 morti, quasi 17.000 feriti. Il caldo africano non concederà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio, bollino rosso Firenze e Perugia. Nelle zone interne della Sardegna previsti per domani 43 gradi. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio, alle 23 italiane, Inghilterra, Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina-Svizzera, già definita la semifinale di martedì, Spagna-Francia. Tennis aspettando Sinner Zverev di domani alle 17 a Wimbledon, scocca l'ora della finale femminile. Inedito derby ceco Muchova-Noskova. Ed è tutto, a più tardi.

0: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
1: Diamo il benvenuto a Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere.
2: Buongiorno a tutti, bentrovati.
1: Parliamo di digital e customer experience. Quali novità avete apportato in tal senso per venire incontro ai nuovi metodi di prenotazione dovuti ai mutamenti in ambito tecnologico?
2: Sempre di più sono le persone che si avvicinano al mondo delle crociere. Sempre di più si intravede la voglia di andare a bordo per di una nave dalle 2 fino alle 121 notti, per esempio per una World Cruise. Quindi è giusto dare una corretta risposta a tutti coloro che magari preferiscono da sempre andare in agenzia di viaggio. Noi ne abbiamo 7000 partner che ci vendono, così come chi invece vuole una soluzione molto più tecnologica. Da qui il lancio lo scorso mese di un nuovo sito internet molto più semplice, molto più accessibile e molto più attento alle esigenze dei nostri croceristi.
1: Quando si parla di qualità come concetto chiave di un'azienda, in effetti questo deve riguardare un po' tutti gli ambiti, quindi avere un'esperienza digitale più coinvolgente sicuramente aiuta tanto nella scelta dei potenziali clienti.
2: Sempre di più i passeggeri vogliono risposte alle proprie domande, che possono essere delle belle cabine, dei bei itinerari, delle navi nuove oppure delle esperienze di bordo come i nostri tematici. Nella stessa maniera vogliono attenzione quando si entra in un'agenzia di viaggio con un consulente da noi formato, pronto a rispondere a tutte quante le loro richieste, curiosità, così come un sito internet che vada a comunicare la bellezza del nostro prodotto.
1: Ringraziamo Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere, per essere stato con noi.
0: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.
3: Weekend number one.

10 e 7 minuti, sabato 11 di luglio, ciao di nuovo a tutti quanti, seconda ora insieme che passiamo appunto con me Virginia fino alle 2 del pomeriggio, dalla colazione fino al pranzo, anche per fare gli auguri appunto a Gabro perché stanno arrivando effettivamente un sacco di auguri, vi ho ricordato poco fa che potete farli lì anche su Instagram andando sulla nostra pagina per l'appunto chiocciola radio number one, troverete il faccione di Gabro e lì potete sbizzarrirvi. 393 444 0444, chi ci manda anche una fotografia dalla Sardegna? No, ma l'invidia è pochissima, invidia a noi, non sappiamo proprio che cosa sia. No, è giusto, sicuramente tante persone che sono in partenza proprio durante questo weekend per godersi la prima settimana di ferie. Non temete, piano piano arriveranno per tutti. New Light ora.

magari l'abbiamo utilizzato chi più chi meno, in realtà tutti lo utilizziamo molto molto tempo, che sia uno che sia l'altro, sarebbe carino a questo punto mandare una mail. Ah, sai, ho passato negli ultimi anni X ore

dice effettivamente quante ore l'hai utilizzato durante la giornata, o comunque a volte ti fa il recap anche di quella che è stata la settimana precedente. A volte arrivano delle notifiche sull'utilizzo della settimana precedente dove io vorrei lanciarlo e scappare dall'altra parte. Che colpa ne ho?

0: Ci sono i Maroon 5 su Radio Number One. Ascoltiamo subito una nota vocale.
1: Ciao Virginia, buongiorno, sono Pitto. Con il mio solito palestra appena finito, direzione casa, e sono pienamente d'accordo con te. Meta dovrebbe esercire noi utenti di Facebook e Instagram, che sfogliamo.
0: Davvero.
1: Ciao.
0: Assolutamente sì. Grazie a te per aver mandato questa nota vocale. Comunque io sto già preparando una mail, una bella mail, la mando a nome di tutti quanti. Allora,
2: Weekend Number One.
3: The Weekend
2: con Radio Number One. L'estate 2026 è più calda che mai. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
4: Alfa,
2: Charlie Puth,
4: Serena Brancale,
2: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: Tutta la musica che cerchi è

rallentamenti anche all'uscita di Carugate, quindi in questo caso prestate massima attenzione. Come sempre, gli aggiornamenti per quanto riguarda il traffico ritorneranno più tardi. Buon viaggio.

sicuramente, insomma, per chi ha così tanti soldi in paragone sarebbero i nostri 10 euro. Non lo so se si tratta addirittura di cifre che non, di cui non si sente poi la mancanza una volta in cui spariscono. Certo che andare effettivamente poi a vedere quanto tempo passiamo sui social è sempre un qualcosa che secondo me ci, la,

top, no ragazzi, è comunque un social che ci impedisce di fare altro nella vita, ci lascia lì a chattare. Allora, poi chi scrive: io darei la multa a chi è sempre con gli occhi sul telefonino. Sì, effettivamente, anche girando qua e là per strada si vedono sempre più persone che non sono attente a quelli che possono essere i pericoli, ma sono sempre lì con questo telefonino a fare storie, fotografie, insomma, riprendere anche momenti della vita. Tra poco continuiamo ad approfondire questo tema molto importante. Intanto ascoltiamo gli

0: ci fermiamo per un istante, subito dopo torniamo con un disco che ci riporterà nel 1978.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Buon pomeriggio, buon sabato a tutti, sono le 14.
1: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Le delegazioni statunitensi guidate da Vance e Rubio sono volate in Oman oggi per i negoziati con l'Iran, mentre il leader Khamenei minaccia vendetta per l'uccisione di suo padre. Un uomo di riposto in provincia di Catania è stato arrestato dai carabinieri proprio quest'oggi dopo aver ucciso il fratello a colpi di mannaia durante una lite sul lungomare, ferendo anche due persone che erano intervenute per sedare la lite. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, ha annunciato che Little Italy tornerà ufficialmente sulla mappa delle enclavi etniche della città, riconciliandosi con la comunità italo-americana. Uno studio statistico analizza la sicurezza dei posti in aereo dopo che due incidenti hanno visto sopravvivere passeggeri seduti nella stessa fila 11, sia sui voli Air India, sia sui voli Ryanair. A quanto pare verranno venduti molto più cari degli altri. Per il momento è tutto, buon proseguimento! Ladies and gentlemen, ben trovati, buon weekend a tutti da parte di Alvise Salerno, un piacere essere tornati qui insieme, essere tornati qui per farvi compagnia per le prossime 4 ore, dalle 14 alle 18 staremo insieme, come sempre tante notizie, tanti aggiornamenti sia dal mondo dello sport che dalla cultura che in generale, vedremo tutto quello che è successo e che sta succedendo e che succederà in giro per l'Italia e per il mondo, ma come sempre noi ci arricchiamo non soltanto con le notizie, non soltanto con le nostre chiacchiere, soprattutto lo facciamo con la nostra musica. E allora, senza ulteriori indugi, partiamo con il primo singolo di oggi. Rinfreschiamo un attimo questa estate con Gaia, Bossa Nostra.

Gaia con Bossa Nostra. Iniziamo così il nostro weekend number one pomeridiano su Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno. Tra poco parleremo di clima e tra poco vedremo le previsioni del tempo grazie ai nostri amici di Trebimeteo, ma nel frattempo volevo iniziare ad entrare all'interno dell'argomento che riguarda ovviamente le nostre vite nei prossimi giorni, perché arriverà questa nuova ondata di calore e allora gli ospedali stanno cercando di mettersi al pari. Non so se avete letto la notizia, è una cosa molto interessante tra l'altro che potrebbe aiutare tantissimi di noi e di voi, perché c'è un nuovo piano in Lombardia soprattutto, ma a quanto pare lo vogliono ampliare anche nelle altre regioni. Arrivano i cold spot, si chiamano così, in pratica sono delle strutture, delle tendopoli, chiamiamole così, o dei gazebo, con dentro dell'aria condizionata, che sono direttamente collegati ai pronto soccorso. Questa che cosa servirà e a che cosa serve? Serve per riuscire a intercettare più rapidamente e in maniera molto più istantanea quelli che sono i codici minori, per evitare di intasare i pronto soccorso che in questo momento storico stanno un attimino soffrendo con tutti i casi di colpi di calore e di malori legati alle alte temperature. Quindi stiamo cercando di mettere una pezza un po' a questa situazione, a questa criticità. Speriamo che questi cold spot possano servire davvero a qualcosa.

Taylor Swift con Anti-Hero. Tra l'altro Taylor Swift che si è sposata qualche giorno fa, l'abbiamo raccontato un po' il suo matrimonio per quello che sappiamo, perché poi è stato un matrimonio estremamente segreto e segregato all'interno del Madison Square Garden dall'altra parte del mondo. Non ci sono foto, non ci sono informazioni, semplicemente sappiamo che lei e suo marito sono convolati a nozze con Adam Sandler, che ha fatto da ufficiale di queste nozze. Comunque, bentrovati dal Vise Salerno. Stiamo parlando di clima in questo nostro inizio di appuntamento. Tra l'altro mi sta venendo in mente anche la conversazione che c'è stata fuori onda, voi non l'avete sentita, con chi mi ha preceduto, che saluto, la Virgi, che ovviamente quando io sono arrivato in radio mi ha chiesto: ma fuori come si sta? E ho detto: guarda, preparati, perché mi sa che ci sono le temperature dell'inferno. E nel concreto è così, ma ancor di più la situazione si aggraverà settimana prossima. Prossima settimana, infatti, da quello che leggiamo attraverso il sito trebimeteo.com, si prepara una nuova intensa ondata di calore. Ragazzi, già ne abbiamo avute due, questa è la terza, e ci sono dei picchi che si stanno attendendo sui cieli italiani, che possono toccare e superare soprattutto i 40 gradi. Siamo a luglio e solitamente queste sono delle temperature che negli ultimi anni, e non va bene per niente, ma comunque le stiamo vedendo, sono arrivate ad agosto, la settimana di Ferragosto, o magari anche nella settimana successiva. Invece in questo caso siamo a luglio e già abbiamo delle temperature che superano i 40 gradi. C'è questo anticiclone che resta la figura dominante su buona parte d'Europa, Italia compresa, nonostante, insomma, in questo weekend, anzi, possiamo ritenerci, pensate, anche fortunati. Poi nel nostro paese in generale, come detto, ci saranno delle zone dove si toccheranno e supereranno i 40 gradi. Fortunatamente questa cosa non avverrà nella Valpadana, in generale nel centro nord si toccheranno i 42 gradi in Sardegna, e nel centro Italia si arriverà massimo a 39 gradi. Qui da noi, in generale, in tutto il centro nord, saremo sui 36-37 gradi, che non sono 42, ma comunque non sono neanche 25. Quindi prepariamoci e cerchiamo di incrociare bene le dita.

0: Tears su Radio Number One. Stiamo parlando di caldo, di clima, di meteo in questo nostro inizio di puntata. Tra poco, a proposito di caldo, perché sono strettamente correlate, parliamo delle zanzare, perché è venuto fuori un nuovo studio che è molto interessante e che ci aiuta anche eventualmente a prevenire i morsi di zanzara. Forse qualcuno non vorrà seguire i consigli di questi studiosi che hanno rilasciato questo studio, però comunque tra poco parliamo di quello, ma ancora prima arrivano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Restate con noi.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: Con Radio Number One. L'estate 2026 è più calda che mai.
2: Con Radio Number One.
1: Ascoltaci. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate. Alfa. Charlie Puth.
3: Serena Brancale.
1: Madame e tanti altri.
3: Tieni sempre accesa Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
3: Musica che cerchi è qui.

0: fiabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A26 Genova-Voltri Gravellona-Toce, dove c'è un veicolo fermo che sta causando dei disagi tra Baveno e Carpugnino in direzione di Genova-Voltri. Andiamo poi sulla A1, dove il traffico è tra il variante del Valico Nord e Badia in direzione di Firenze, mentre invece sulla A4 Venezia-Trieste le code sono lunghe 1 chilometro alla barriera di Trieste-Lisert-Monfalcone Est in direzione della stessa Trieste. Andiamo avanti con un altro tratto autostradale, quello della A6 Torino-Savona, dove le code sono allo svincolo di Fossano in direzione Savona a causa di un veicolo fermo, mentre invece sulla A23 Palmanova-Tarvisio traffico tra Pontebba e Ugovizza-Tarvisio in direzione della stessa Tarvisio. Sulla A10 Genova-Ventimiglia code tra l'area di servizio di Bordighera e Ventimiglia in direzione della stessa Ventimiglia, e poi continuiamo con la A12 Genova-Rosignano, dove il traffico è tra Lavagna e Chiavari in direzione di Genova. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio! Gli aggiornamenti li abbiamo dati, li abbiamo detti. Tra l'altro io vi ricordo che qualora voi foste in questo momento in macchina e steste ascoltando Radio Number One attraverso la vostra autoradio, se avete qualcosa da segnalare fatecelo sapere al 393-444-0444, così almeno rimaniamo aggiornati con notizie di prima mano che arrivano direttamente da voi che siete nelle strade e nelle autostrade italiane. Nel frattempo, come detto, noi continuiamo con la nostra musica e fate molta attenzione adesso, perché arriva il nuovo singolo estratto dal suo nuovo album di Madonna, che è tornata, signore e signori, la regina del pop è ufficialmente tornata. Questa è Danceteria.

Madonna ci ha regalato il secondo capitolo di Confessions on a Dance Floor, si chiama Confessions 2 e questo è il singolo che è stato estratto settimana scorsa, si chiama Danceteria e racconta tutta quella che è stata la vita nei club e non soltanto, con anche delle persone che sono diventate storiche per il mondo dell'arte, da Andy Warhol, anche una citazione a Walk on the Wild Side di Lou Reed del 1972, insomma ci fa vedere quello che è stato il suo universo negli ultimi 50-60 anni, Danceteria, che sicuramente verrà super super ascoltata. Allora, abbiamo detto che avremmo parlato di zanzare in questa nostra fase, perché non so se avete sentito la notizia, che in realtà è di qualche giorno fa, legata a questo volo Ryanair che è stato invaso dalle zanzare a Malpensa, doveva andare ad Alicante, purtroppo i passeggeri sono stati costretti a cambiare l'aereo perché si è rischiata una vera e propria tragedia. I video che circolano in rete sono veramente imbarazzanti per la compagnia aerea, perché c'erano tanti, ma ragazzi, migliaia di zanzare, una roba veramente, non era fattibile questo volo. E poi, a proposito di zanzare, sono stati rivelati degli studi che dicono che ufficialmente non è vero che le zanzare pungono di più chi ha il sangue dolce. In realtà sono a rischio le persone che hanno una intensa attività sessuale e poi chi ha voglia di bere tantissima birra. Quindi, diciamo, bevete meno e soprattutto state molto calmini con gli ormoni. Diciamo, questo è il consiglio dei medici in questa fase della nostra esistenza.

Annalisa, canzone estiva che si sta preparando al San Siro del 2027. Sì, manca ancora un anno, però già i preparativi sono iniziati. Tra l'altro proprio lei ha dichiarato che evidentemente non vuole andare a Sanremo per prepararsi proprio alla Scala del Calcio. Vedremo che succederà. Continuiamo con la musica, arriva Selena Gomez.

0: Selena Gomez in the dark, anche lei ad animare questo primo pomeriggio su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Weekend.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

Bowie, Under Pressure, una delle nostre grandi canzoni qui su Radio Number One alle 14.46. Pensate che questa è una canzone che è nata da una jam session, in realtà si chiamava inizialmente Feel Like, una canzone incompleta che poi in realtà venne completata dopo la registrazione di un altro brano di Hot Space, vale a dire Cool Cat, perché David Bowie voleva collaborare con i Queen e quindi decise di realizzare i cori della canzone Cool Cat, però non fu contento del risultato e quindi a questo punto chiese a Freddie Mercury e a tutti gli altri componenti della band di fare qualcosa di diverso. C'era questa canzone nel cassetto, non riuscivano a completarla. A quel punto fecero questa jam session a Montreux e da questa jam session nacque Under Pressure, che è diventata una delle canzoni più iconiche della carriera sia dei Queen sia di David Bowie, proprio per la grande grande potenza di questa collaborazione. Una gran bella storia che fa il paio anche con le prossime canzoni che ascoltiamo, in questo caso Tame Impala, Dracula.

Harry Styles, As It Was su Radio Number One. A proposito di Harry Styles, attenzione, attenzione, perché a quanto pare in quel di Roma si sta cercando di organizzare un concerto per il 2027, o magari anche più di uno, di Harry Styles. Quindi bisogna capire un attimino che cosa vogliono fare il sindaco, l'assessore onorato. Si sta cercando di creare un dialogo in vista della stagione 2027 all'interno dello Stadio Olimpico. Riusciranno? Non riusciranno? Staremo a vedere. Nel frattempo noi andiamo avanti con la musica, con Teddy Swims e la sua Guilty. Okay.

0: La prima delle nostre quattro ore insieme si chiude con Teddy Swims e la sua Guilty. Questa è Radio Number One.
1: Weekend Number One. La musica che cerchi è

0: defunto.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte.
1: Su Radio Number One.
3: Immaginate di entrare in una macchina del tempo, destinazione gli anni 70-80-90, e questa macchina si chiama Number One Classics e al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
2: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è

0: Radio Number One, Luna.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Con Radio Number One
2: l'estate 2026
1: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One
2: ascoltaci,
1: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
2: Alfa,
1: Charlie Puth,
2: Serena Brancale,
1: Madame e tanti altri.
2: Tieni sempre accesa Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, le due.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.